0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Pura, purissima la camomilla, fatta come va fatta.
6: E se anche al bar quel che chiedete è camomilla, esigetela così. Pura, purissima.
7: Questa è 7080.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
2: 15 agosto 1982, anche oggi il giorno di Ferragosto, 7080.it è pronta coi suoi 10 over the top alla carta, la Weeks Compilation. Anche oggi vedremo i 10 singoli più forti di questa settimana del 1982. Allora partiamo subito a vedere questa classifica. Numero 10 per i Bad Manners con My Girl Lollipop. Numero 9 per i Madness, oggi apriamo con loro Driving in My Car.

Driving in My Car, la nona posizione di oggi per i Madness, 15 agosto 1982. Numero 8 per gli Strangles con Strange Little Girl. Al numero 7 c'è Stool Pigeon, loro sono Kid Creole and the Coconuts.

Kid Creole and Coconuts, settimi con Stool Pigeon. Questa è la Wix Compilation del giorno di Ferragosto 1982. Al numero 6 della classifica di 7080.it c'è la Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You. Numero 5 per It Started With A Kiss degli Hot Chocolate. Quarta posizione, Yazoo, su 7080.it. Ascoltiamo Don't Go.

Go Yasuo numero 4 oggi, 15 agosto 1982. Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove al terzo posto abbiamo Irene Cara con una canzone tratta dalla colonna sonora di Saranno Famosi. Questa è

Fame, Irene Cara, questa è la terza posizione di oggi, 15 agosto 1982, all'interno della classifica di 7080.it, la Wix Compilation, che vede al numero 2 i Survivor, con un'altra canzone tratta dalla colonna sonora di un film, questa volta di Rocky. Il pezzo è Eye of the Tiger. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica, anche oggi, giorno di Ferragosto 1982. Ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni, dalla decima alla seconda. Bad Manners, My Girl Lollipop, numero 10. I Madness sono noni con Driving in My Car. Strange Little Girl, gli Stranglers, sono ottavi. Kid Creel and the Coconuts, settimi, li abbiamo ascoltati con Stool Pigeon. Can't Take My Eyes Off You, al numero 6, ci sono i Boys Town Gang. Hot Chocolate, quinti, con It Started With A Kiss. Don't Go, numero 4, Yazoo. Irene Cara, terza, l'abbiamo appena ascoltata con Fame. La posizione numero 2 è oggi occupata dai Survivor con Eye of the Tiger. E al primo posto oggi, 15 agosto 1982, in questa puntata di Wix Compilation, troviamo i Dexys Midnight Runner, che andiamo ad ascoltare con Come On, Aileen.

0: Come On Aileen, questa è la prima posizione di oggi per i Dexys Midnight Runner, 15 agosto 1982. La puntata di Weeks Compilation del giorno di Ferragosto si chiude con questo brano. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Lei è quello dell'agenzia che ho telefonato per, sì. Che dopo sorveglia
1: ah,
0: e
1: lei che...
0: la spia e io so tutto.
1: È lei che ha telefonato?
0: Sì, sono io.
1: Senta, comunque io vedendolo ho già capito perché ha bisogno di me lei.
0: Dunque, si tratta di questo.
1: Sentiamo.
0: Sarò breve, no?
1: Sì.
0: Fin da bambino il mio c'è la mia ragazza che ho
1: sì?
0: dei dubbi e dei sospetti, mi dovrei farla sorvegliare così.
1: La sua ragazza, ho capito. Sento un po', mi dica, vi vedete tutti i giorni lei e la sua ragazza?
0: No, tutti i giorni no, perché lei c'ha il suo lavoro, io insomma ho,
1: sì.
0: ho da fare un po' anch'io. Adesso sono già 2 anni che non ci vediamo più.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno a voi cari quali ragazzi di 70-80, io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
5: Come dice, prego?
4: Mettete la canzone di Samballato.
6: Un attimo! Ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Grazie. Ciao a tutti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La guerra è una professione con la quale un uomo non può vivere onorevolmente. Un impiego col quale il soldato, se vuole ricavare qualche profitto, è obbligato ad essere falso,

0: love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind. Real nervous about it. Show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
2: Oh porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non ci credete? Facciamo una prova. Proprio su questo sporco facciamo addirittura un nodo e lo mettiamo in lavatrice. Ma con Dio presto lavatrice.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Napoli con Mary, che ha fatto le sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80 e quindi ci ha inviato questa sua classifica, dove in posizione numero 10 ha messo Fabio Concato con Fiore di Maggio.
5: Tu che

0: inizia con Fabio Concato la classifica di Mary Fiore di Maggio e prosegue con la numero 9 dove c'è Lucio Battisti.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Quel gran genio del mio

10 di noi le canzoni che ci somigliano e quindi le vostre scelte musicali. Al numero 9 Mary ha messo Lucio Battisti con Si Viaggiare, pezzo uscito nel marzo del 77 nell'album Io, Tu, Noi, Tutti. Soli di Adriano Celentano al numero 8, al numero 7 Ciro Sebastianelli con Il Buio e Tu. Al numero 6 arriva Gianna Nannini con America.

Viene pubblicato il 6 maggio del 79 questo album di Gianna Nannini, California. La canzone che abbiamo ascoltato noi è America, oggi numero 6 in questa classifica di Mary. Al numero 5 Alice per Elisa, Miguel Bosé con Mirage. Al numero 4 c'è Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Al numero 3, al numero 2 al centro della musica,

0: Siamo arrivati quindi quasi al termine di queste 10 scelte musicali di Mary di Napoli. Questa è la numero 2 della sua classifica al centro della musica Ron. Passiamo alla canzone del 79 in prima posizione. Donatella Rettore, Splendido Splendente.
1: Questa è 7080.it. 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.

0: E così siamo arrivati alla conclusione di queste 10 scelte musicali di Mary di Napoli, quindi questa sua classifica, dove in prima posizione ha messo Donatella Rettore con Splendido Splendente. Io sono arrivato al termine anche oggi, vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Scusi padre, questa è la prima B?
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, le ho portato il bambino.
4: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
3: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
5: Amoro, a stronzo!
3: Cominciamo bene.
4: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao grandissimi, va bene, sono sempre Gazzella da Milano, perché ogni volta dico ciao 7080.it, ciao grandissimi. Allora, vi ascolto sempre ho l'app scaricata sul telefono, poi il televisore tutte le mattine, perché vado la sera a lavorare e va bene, non c'entra niente con quello che vi devo dire. Allora, dance a little bit closer, moving in like this a little bit closer, you and me, it's crazy.
11: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
10: Me l'ha mandata in onda e la dedico al mio amore John, perché poi glielo dovrò dire, perché lui sa perché è bellissima. Loco dance a little bit closer.
12: Oh, sembra molto invitante.
10: Oh, bellissima, va bene, dai, cos'è, Sanso Oscar Orchestra mi pare. Dai, ciao, grazie, madonna mia, mi tenete compagnia sempre e ballo sempre le musiche, quelle proprio dance di brutto. Va bene, dai, grazie, ciao ancora, sono sempre mia, sempre mia, sono.
2: Questa è 7080.it. Hey boomer!
12: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
12: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 4 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Libero, via, fuori, sei licenziato, via, dale.
4: No, caro, no, sono io che mi licenzio, carino. E da oggi il mio ruolo è cambiato. Da venditore sono diventato acquirente. Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste. Cara la mia bella faccia di culo allegro, ti saluto.
0: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Oh, e quando ho fatto così, io ho la fila di quelli che mi vogliono sposare, eh. Credo di sapere perché. Punto primo, sono simpatico, no? Punto secondo, ho un po' di grano, si sa. Punto terzo, la leggenda dice che ci so fare.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona, diventa un adulto. Il giorno che perdona se stesso, diventa un saggio.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: gialla. Hey Boomer!
1: E tu sei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Un pranzo eccezionale.
4: Davvero? Tutto squisito?
5: Sì, sì, ma adesso i piatti chi li lava?
6: Ma i piatti li laviamo noi?
5: Eh no, con Nelson Piatti li vuol lavare lui.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma miseria, ma questi contadini sono cose di pazzo. C'era pure quando devi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, l'uovo sotto sacco. Poi vanno a casa, logico. Quando hai guadagnato la moglie, stasera, sì, non lo so. Che, cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, in moglie hanno spinto i contadini a lasciare gli nella città, giustamente. Perché quando hai buttato non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
2: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce che a i soldi ti danno rinda a busti e porta a casa.
1: Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando guadagnano sarà sempre un problema. Ma che quando uova si sono rotte sotto a sacco di farina, la tasca, un buco come era grande.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: rendimento.
1: Quando uno ha un eccessivo amore per la propria squadra, diciamo, ecco, e allo stadio, a Roma, che giocava, era folla così, e un signore non aveva il posto, ne vede uno libero e dice: scusi,
2: è libero quel posto?
1: Se ne vede uno libero.

0: quando la Roma piava un gol eravamo tristi. Tu, adesso lei non c'è più e vengo solo.
1: Beh, ma può venire con un suo parente, non so.
0: Il Tancino lo stanno tutti al funerale.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.

0: Prima di tutto, ripeto, la fiancheria viene bianchissima, bianca proprio, odore di pulito. Quando una prende una tovaglia, un lenzuolo, anche la biancheria intima fa piacere, perché è bianco, è pulito veramente, quindi per questo io uso sempre Dash.
1: Me lo prendo?
0: No.
1: Sì?
0: No, grazie.
1: E le offro due fustini.
0: No, voglio Dash e basta.
1: Niente glielo farebbe cambiare, perché Dash lava così bianco, che più bianco non si può.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
4: Buonasera, io ieri avevo fatto una richiesta dei Chicago, sorry, ma non avete ancora mandata?
5: Cose da pazze. È anarchia.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
1: Cose da pazzi.
2: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Questo baccano, che succede?
3: È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer.
2: Ma porca di una puttana.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E allora sei un vigliacco.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Caballero, cerca uova?
6: Ma che uova? Carmencita non si trova.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1982 a tutti. Quest'anno Miss Italia è Federica Moro, 17enne di Carate Brianza. Partecipa casualmente a una selezione regionale in una discoteca della Lombardia al pomeriggio e viene selezionata per la finale che quest'anno si svolge a Sanremo, fino alla vittoria.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Anno 1982 che vede in scena, tra gli altri, al Festival di Sanremo, alla sua 32esima edizione, anche Plastic Bertrand, con l'unica canzone cantata in francese nella storia della kermesse e scritta, tra gli altri, da Pinuccio Pirazzoli e Franco Fasano, Ping Pong.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Continuando a parlare di Sanremo, Diego Battantuono è uno degli ospiti della serata finale del festival. Seppur con una gamba ingessata, si siede al pianoforte e canta la sua Eccezionale Veramente, colonna sonora dell'omonimo film in uscita nelle sale.

certo, forse esagerata. D'altronde subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pintosh, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Figgera. Cioè, cambiando discorso, cioè, io sto biondo, no? Cioè, tinto ma biondo. Cioè, il cavallo biondo. Ora, chi vende in periferia, c'è dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso. Metti che zombo porta dietro un angolo, un deruncello, ragazzi. Allora, ti zomba addosso, ma non ti spa.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: E lei per punizione porterà questo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!
1: 7080.it presenta
3: Discount!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
2: Quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
1: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Dori da Piacenza. Vi seguo sempre. Grazie, buonasera.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che? Le femmine ci obbligavano a giocare a Regina Reginella e a Campana.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: è 7080.it.
1: Scusa un attimo, mi suona la telefona.
2: Prego, prego. Il telefono comunque, il telefono.
1: A casa tua, a casa mia la telefona, sì? Chi è? Ad Alpina, la governante. Allegra chi? Ah, Allegra Caracciolo, la moglie di Umberto Agnelli. Madonna santa, sarei allegra anch'io se avessi sposato Agnelli. Sì, passamela. Allegra tesoro, dov'è che sei? Ah, per questo che ti sento così lontana. Sei a Brooklyn, pizzeria La Voce del Mare? Tamburino, battefaccio 1-0, gol di Allegra Caracciolo. Niente, una cosa mia, cosa dici? Mi vogliono per disegnare l'interno della Panda Rustica? Tesoro, lo sai che disegno solo limonese? Sì. Ah, devo disegnare anche il cappottino del cane, ma lo sai che a te non riesco mai a dire di no, sì, arrivo. Ad Alpina, attacca la musica, prepara il beauty, partiamo! Andiamo a Brooklyn!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it. When you can't get what you need.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1962. La Jaguar diffida le sorelle Giussani a citare le Type nel fumetto Diabolik per paura che ostacoli le vendite. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Box.
0: 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1987 e canzone perfetta dopo un tuffo al tramonto. Emozione italiana e respiro mediterraneo. Terzi classificati all'Eurovision 87 e grande successo estivo in Europa. Una ballata che racconta la libertà del mare e la voglia di partire.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Bianco Sarti mette il fuoco nelle vene. Bianco Sarti, la carica giusta. Parola di Sheridan.
5: Bianco Sarti.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha annunciato su X di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da aerei da caccia alleati. Non è il primo episodio. Già a giugno alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Le repubbliche baltiche che confinano con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca.
3: L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche a El Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore, intanto, il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al secondo posto.
4: Walter La Vittola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che al termine dell'interrogatorio di garanzia aveva chiesto gli arresti domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di La Vittola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Sulla richiesta EPM della Procura di Roma hanno dato parere negativo.
3: È in stato di fermo il 17enne che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. La sua confessione, con il racconto e la ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari.
4: Due Canadair sono operativi dalle 7 di questa mattina sull'incendio divampato ieri pomeriggio a Como, sulle pendici del Monte Goi, a ridosso di alcune zone più densamente abitate del capoluogo lariano. Dopo una notte che ha visto impegnati oltre 100 uomini, la situazione appare lieve miglioramento. Dalla montagna si alzano ancora lunghe colonne di fumo, segno di focolai attivi, ma le fiamme sarebbero ormai sotto controllo.
3: Il tennis, Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati. Dopo 2 mesi senza vittorie, l'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida, numero 87 ATP, battuto con un doppio 7-6 in poco più di 2 ore di gioco. Oggi tocca invece a Berrettini e Sonego. In campo femminile spazio al derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tra la marchigiana e la toscana c'è un solo precedente, vinto da Cocciaretto sul cemento di Linz nel 2024.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: 1979, 15 agosto. Sbarca nelle sale Apocalypse Now. Dopo aver fatto incetta di Oscar con i primi 2 capitoli de Il Padrino, il regista Francis Ford Coppola sforna un altro capolavoro, tratto dal romanzo Cuore di Tenebra di Joseph Conrad. Sì.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Jukebox ci regala sempre tutti i giorni tre canzoni della classifica italiana. Lo fa anche oggi, che è il 15 agosto 1974. Come sempre, semplice, basta inserire le nostre 100 lire. Lo faccio subito. E voglio partire oggi dalla posizione numero 8, dove c'è Drupi con Piccola e Fragile.
2: Oh.

0: Ascoltiamo, suoniamo sempre delle belle canzoni in questi 10 minuti, Piccole Fragili, la canzone di Drupi ha aperto l'appuntamento di Jukebox, che continua anche con Claudio Baglioni.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: 15 agosto 1974, al numero 7 a modo mio questa canzone di Claudio Baglioni, al numero 4 c'è In fila per tre, Edoardo Bennato.
1: Resto vieni qui ma su non...
0: Numero 4 c'è...

0: Jukebox ci ha regalato delle belle canzoni della classifica italiana. Siamo arrivati alla conclusione. Il prossimo appuntamento a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai.
1: Insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi far l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.

0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Giorno di Ferragosto e anche oggi siamo qui davanti al nostro Jukebox. 15 agosto 1978, Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire.
2: E allora cominciamo con le nostre tre canzoni in questo giorno di festa. Partiamo con gli A Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie.

0: Ughi sulle frequenze di 7080.it ci sono gli A Taste of Honey nel nostro spazio Jukebox.
1: E con le 100 lire scegliamo la seconda canzone, Frankie Valli, questa è Grease.

0: Colonna sonora dell'omonimo film con Frankie Valli, seconda canzone in jukebox.
1: E andiamo a chiudere questo appuntamento di Ferragosto del nostro jukebox con questo super pezzo. Lui si chiama Gino Vannelli e questa è I Just Wanna Stop.

0: Gino Vannelli con I Just Wanna Stop. Prima ancora c'era Frankie Valli con Grise. Abbiamo aperto con Testovani, Boogie Oogie Oogie. Jukebox termina qui.
1: Appuntamento a domani con altre 3 canzoni per altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Bari, 1966.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma quando mi vede quel cane ramingo, si mette giù a cuccia e fa bene. Son Gringo.
4: Gringo.
0: Questa è 7080.it.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 7080.
8: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
9: 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un...

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Mi chiamo Sergio Ferrari e chiamo da Sant'Angelo Lodigiano, provincia di Lodi. Vi ascolto via TV e sul cellulare.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco tre bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. L'Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare.
2: All right.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 9 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Grande concorso Idrolitina. Le norme sul Radio Corriere. Molti milioni di premi, attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: E la musica non le piace?
2: Ma sì che mi piace la musica, sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
1: Perché Beethoven incideva già su CD?
2: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
1: Ah sì?
2: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
1: Porca miseria. E poi com'è finita?
2: È andata in galera.
1: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ok ragazzi, sì, la mia prima canzone, la più bella canzone che ho ballato, che ballavo tantissimo, era Born to Be Alive di Patrick Hernandez. Era una stupenda canzone di cui ha durato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Ciao a tutti e una buona serata a tutti i DJ di 7080. Ciao grandi, ciao, super!
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: L'idraulico è venuto.
6: Ah sì? Finalmente.
5: Ecco il caffè. No, no, il mio caffè non gli piace. Eppure faccio di tutto.
6: Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza.
5: Certo, hai fatto del tuo meglio. Ma ora, prova Caffè Splendid.
6: Caffè Splendid ha il gusto quota 1000.
2: Questa è 7080.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Beh, andate. E tornate vincitori.
10: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
2: Una produzione K-Vox.
3: E siamo ad agosto 1976. L'estate continua a regalarci dischi destinati a lasciare il segno. Nella vetrina di Milano vende musica oggi trovate 5,45 giri molto diversi tra loro, ma accomunati da una cosa: hanno tutti il sapore di questa stagione. C'è la travolgente energia di Donna Summer con Try Me, I Know We Can Make It, il soul elegante e sensuale che arriva direttamente dalle discoteche. C'è poi il rock melodico di Peter Frampton che con Baby I Love Your Way sta conquistando sempre più ascoltatori grazie anche al successo del doppio live Frampton Comes Alive. Dall'Italia arriva una delle grandi novità del momento, i Mattia Bazar con Che Male Fa, un brano raffinato che mette subito in evidenza la personalità della giovane voce di Antonella Ruggero. E poi spazio alla sensibilità di James Taylor che con Showered People ci ricorda quanto una canzone possa essere delicata e intensa allo stesso tempo. Infine, un singolo che sta facendo ballare mezza Europa, Penny McLean con 1, 2, 3, 4, Fire, ritmo irresistibile e atmosfera disco. La vetrina è pronta, i dischi stanno girando sul piatto e noi siamo pronti ad ascoltarli insieme. Benvenuti a Milano Vende Musica.

Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976. Da un'idea di 7080.it. 1, 2, 3.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Il malumore serpenteggia tra le file.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo!
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: No, questi ragazzini di 18-20 anni, che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, pum, si ribalta la macchina in parcheggio.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili. I classici senza età, di 7080.it.
7: La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, è da ieri che non si riesce a vedere tramite televisione il vostro programma, non capisco perché.
2: Andiamo, non è vero.
1: Salta, non si sentono le canzoni.
3: Oh cacchietto.
1: Vi ringrazio, ciao, fatemi sapere.
2: Ok, non perdiamo tempo.

0: Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Puttana, io sono nervoso!
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Monica da Milano, chiamo da casa e mi piacerebbe tanto ascoltare te fino a quando degli Oliver, poi se ce l'avete, grazie mille.

0: www.radioanimata.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno, mi chiamo Roberto, chiamo da Milano presso un negozio Omo Biciclette e il mio ricordo è Barabbas.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, non è così?
2: Perché no? Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo.
1: Sono un umanista, probabilmente l'ultimo degli umanisti.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080.it, sono Maria Giannini da San Vittorio Luna. Volevo chiedervi se potevate mettermi Little Lies dei Fleetwood Mac.
4: Dai, facciamo sta Giorgia

questa è musica. Questa. È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia. Quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bologna, 1970.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maschi, mani a pinza sui fianchi, mani a pinza sui fianchi sudate, sono imbarazzato, abbraccio sui fianchi, siamo intimi, mani sul culo, e questo voleva dire ho visto più lingue io di un otorino laringoiatra.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HPG.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non bo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Tutte le belle donne sono con loro. Ogni bella donna è contro di loro.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ma io direi che dopo luglio un bel settembre di Alberto Fortis non ci starebbe male, eh? Ciao, saluti da Lorenzo.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si prende una pausa e la musica degli anni 70 e 80 continua a riempire l'aria. Qui ogni giornata inizia con il sole, il rumore delle onde e un nuovo incontro tutto da scoprire. Cammino lungo la spiaggia, mentre il mare accarezza la riva. Poco più avanti, vicino a un chiosco affacciato sull'acqua, incontro Victor Willis, pronto a mettere tutti di buon umore. Basta la sua presenza per immaginare che tra poco l'atmosfera si scalderà. Scopriamo cosa ha scelto per noi.
5: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Riparto seguendo un sentiero tra piante tropicali e fiori dai mille colori. All'ombra di un grosso ficus mi aspetta Geshpati, con il suo stile raffinato e quel fascino originale che l'ha resa inconfondibile. Intorno a lei tutto sembra muoversi a ritmo. Vediamo quale brano ci regalerà oggi.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia lentamente spazio ai colori del tramonto. Raggiungo un piccolo molo di legno dove, seduto a osservare il mare, incontro Gianni Nazzaro. Mi saluta con quella semplicità che ha sempre accompagnato la sua musica. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scompare lentamente dietro l'orizzonte e Neverland si illumina con le prime stelle. La nostra passeggiata termina qui, ma su quest'isola ci sono sempre nuove storie che ci aspettano. Alla prossima!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle. Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dico al mio avversario: io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.
0: Questa è 7080.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
0: 7080.it presenta
2: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: no, non era troppo alto. E forse non hai capito. Io dicevo che se fossi il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
1: Si faccia aiutare dalla suora.
0: È quello che stavo dicendo, no?
1: Che non si ripeta più, vada pure.
0: Senz'altro.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Se hai un'autorizzazione

0: disponibile con Android Auto o Apple CarPlay. Scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 70-80, oppure
1: Hey Siri,
0: metti 70-80,
1: metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante.
2: Buongiorno Radio 70-80. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
3: E la vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
2: Grazie, un bacio a tutti.
0: Questa è 7080.it.
4: The Disco Action.
5: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Buongiorno, difficile trovare qualcuno sopra i 40 anni che non sorrida al pensiero dei CHIPS, acronimo di California Highway Patrol, la serie che vede due simpatici agenti motociclisti di pattuglia sulle freeway di Los Angeles. La fiction, 139 puntate lungo 6 stagioni dal 1977 al 1983, ha consegnato alla celebrità i due protagonisti. Parliamo ovviamente dell'ispanico Francis Poncherello, detto Ponch, impersonato da Eric Estrada, e dal biondo Jonathan Andrew Baker, impersonato da Larry Wilcox. I due erano in ogni puntata coordinati dal loro capo, il sergente Joseph Gatre. Pur essendo sullo stesso piano, i due CHIPS non ebbero lo stesso gradimento di pubblico. La figura del simpatico e scanzonato seduto latino Ponch era sicuramente dominante su quella di John, tanto che il suo personaggio restò dall'inizio alla fine della serie, con la sola eccezione della prima parte della quinta stagione, nella quale fu sostituito dall'agente Steve McLeish.
4: Grande storia d'amore. Aitante poliziotto ritrova il suo grande amore di gioventù.
5: Non è romantico?
6: Ascolta, Ellen Roberts è una bella donna, ma non è il mio ex grande amore.
5: Lo devo a Lisa e a me?
6: Ma se l'hai conosciuta appena la settimana scorsa?
5: Questo è vero, ma l'amavo già prima di conoscerla.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: A differenza di Ponch, John è tranquillo, posato, serio, puntuale e raramente sopra le righe, tanto che il sergente Gitter è molto soddisfatto a differenza del suo compagno. Tuttavia, John fu considerato noioso dalla maggioranza dei telespettatori. Ideata sul modello vincente di Starsky e Hutch di due anni precedenti, Chips era un mix di poliziesco e commedia. Ogni puntata aveva un canovaccio costante, caratterizzato tipicamente da una sequenza standardizzata. L'intro vede normalmente i due agenti in pattuglia in strada che assistono a una manovra spericolata, una fuga, un atto criminale o un incidente. Lo sviluppo della puntata avviene attraverso un briefing alla centrale col sergente Getra, che affronta e affida il caso principale, che però non è l'unico, essendo accompagnato da uno minore.
7: Ehi, che sta facendo?
8: È parcheggiata in divieto di sosta. È sua?
7: No, ma è di un mio amico. Aspetti, lasci che lo chiami, la sposterà subito.
8: Non posso, la polizia l'ha già multata, vede?
3: L'episodio si avvia alla conclusione con la risoluzione della vicenda principale, con contorno di scazzottate, incidente, cattura rocambolesca dei malviventi.
8: Porto via questa, poi vado a prendere Marla. Dillo a Howard, ne prendo ancora una. E poi basta.
3: Fanno da corollario scene con Ponch o John impegnati in avventure sentimentali. Entrambi o solo Ponch. Improbabile solo John. Con finale leggero.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
9: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa. Funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Chiamavano Baldacco, dal nome Baldacco, appunto, di questi drappi.
5: Da cui nacque poi la parola Baldracca.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Vi abbiamo chiesto di scegliere 10 canzoni di musica italiana degli anni 70 e 80, di stilare una vostra classifica personale dandogli anche una numerazione dalla posizione 10 alla numero 1. Ho qui davanti quella di Beatrice di Carate Brianza e sono pronto con voi ad ascoltare alcune di queste canzoni, di questi brani. Voglio iniziare proprio dalla numero 10, dove ha messo un pezzo del 1989 di Edoardo Bennato, Viva la mamma.

10 di noi, le canzoni che si somigliano, e questa è la classifica di Beatrice di Karate Brianza. Al numero 10 ha messo questo pezzo di Edoardo Bennato, Viva la mamma. Al numero 9 una canzone che è stata anche una sigla TV di Canale 5 del programma Festival dell'87, Lorella Cuccarini con Io ballerò. Al numero 8 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo Gente di mare di Tozzi e Raff.

0: questa canzone partecipano anche all'Euro Festival del 9 maggio del 1987 e arrivano al terzo posto. Sto parlando di Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. Andiamo avanti con la classifica scelta da Beatrice e passiamo alla posizione numero 7, dove ha scelto una canzone che vince Sanremo nell'89. Ti lascerò, Anna Ox e Fausto Leali. Saltiamo alla posizione numero 6, La mia banda suona il rock di Ciao Fellini. Al numero 5, Lucio Dalla e Gianni Morandi, pezzo dell'88, Dimmi Dimmi. Al numero 4, ascoltiamo questa canzone di Eros Ramazzotti.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.

10 di noi, le canzoni che si somigliano, questo è l'appuntamento con la vostra classifica personale e siamo sempre con Beatrice di Carate Brianza, dove al numero 4 ha scelto di mettere questa canzone di Eros Ramazzotti, Adesso Tu. Voglio andare avanti e ascoltare anche la numero 3.

Scritta da Toto Cutugno, arriva quarta al Festival di Sanremo dell'87 questo pezzo di Fausto Leali, Io Amo. Oggi numero 3 nella classifica di Beatrice, mentre al numero 2 ci dà la possibilità di ascoltare anche questa canzone di Raff.

0: Con questa canzone uscita nell'aprile del 1989, Raff vince anche il Festival Bar. Oggi l'abbiamo trovata nella posizione numero 2 in questa classifica tutta personale di Beatrice. Vediamo un po' cosa ha messo al numero 1.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Io

0: 19 febbraio del 1986 quando esce questo album di Anna Oxa, È tutto un attimo, canzone che abbiamo ascoltato e che Beatrice nella sua classifica personale ha scelto di mettere in prima posizione. Io vi ricordo di scriverci, di mandarci la vostra classifica personale, la troverete sempre in questo spazio a voi dedicato. Alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: È tutto d'entratto, il coro!
4: Basta del capitano!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di 7080.it e nel viaggio della musica di questi due decenni fantastici degli anni 70-80 volevo riproporre una canzone che è uscita nel 1981. Non è andata tantissimo in radio, ma grazie ai DJ che la mettevano in discoteca, gli Shock con Angel Face hanno fatto un discreto successo. Ovviamente si trattasi di Meteore. Buon ascolto e buon divertimento a tutti quanti voi da Roberto Modio.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
10: 15 agosto 1982, anche oggi il giorno di Ferragosto, 7080.it è pronta coi suoi 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation. Anche oggi vedremo i 10 singoli più forti di questa settimana del 1982. Allora partiamo subito a vedere questa classifica. Numero 10 per i Bad Manners con My Girl Lollipop. Numero 9 per i Madness, oggi apriamo con loro, Driving in My Car.

Driving in My Car, la nona posizione di oggi per i Madness, 15 agosto 1982. Numero 8 per gli Strangles con Strange Little Girl. Al numero 7 c'è Stool Pigeon, loro sono Kid Creole and the Coconuts.

Kid Krell and Coconuts, settimi con Stool Pigeon. Questa è la Wix Compilation del giorno di Ferragosto 1982. Al numero 6 della classifica di 7080.it c'è la Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You. Numero 5 per It Started With A Kiss degli Hot Chocolate. Quarta posizione, Yazoo, su 7080.it. Ascoltiamo Don't Go.

Go Yasu, numero 4 oggi, 15 agosto 1982. Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, dove al terzo posto abbiamo Irene Cara, con una canzone tratta dalla colonna sonora di Saranno Famosi. Questa è

Fame, Irene Cara, questa è la terza posizione di oggi, 15 agosto 1982, all'interno della classifica di 7080.it, la Wix Compilation, che vede al numero 2 i Survivor, con un'altra canzone tratta dalla colonna sonora di un film, questa volta di Rocky. Il pezzo è Eye of the Tiger. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica, anche oggi, giorno di Ferragosto 1982. Ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni, dalla decima alla seconda. Bad Manners, My Girl Lollipop, numero 10. I Madness sono noni con Driving in My Car. Strange Little Girl, gli Stranglers, sono ottavi. Kid Creole and the Coconuts, settimi, li abbiamo ascoltati con Stool Pigeon. Can't Take My Eyes Off You, al numero 6, ci sono i Boys Town Gang. Hot Chocolate, quinti, con It Started With a Kiss. Don't Go, numero 4, Yazoo. Irene Cara, terza, l'abbiamo appena ascoltata con Fame. La posizione numero 2 è oggi occupata dai Survivor con Eye of the Tiger. E al primo posto oggi, 15 agosto 1982, in questa puntata di Wix Compilation, troviamo i Dexys Midnight Runner, che andiamo ad ascoltare con Come On, Aileen.

0: Come on, Aileen, questa è la prima posizione di oggi per i Dexys Midnight Runner. 15 agosto 1982, la puntata di Wix Compilation del giorno di Ferragosto si chiude con questo brano. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5, oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: A te te saccio!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14 e 6 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non sono bello, piaccio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, ricoato.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: un poppetto, un bicchiere di vino. Di vino del re, della valle di Reno. Vino di prendi che... Tu mangia! Tu mangia! Infermieri! Infermieri! Lui mangia! Lui mangia tutto! Lui mangia!
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao, sono Alex, chiamo da Parma e niente, Hotel California è un po' un cavallo di battaglia, in quanto l'ascoltammo una notte in spiaggia un paio d'anni fa, attorno al fuoco, attorno a una bellissima compagnia. Grazie mille, ciao, buona giornata.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection. New Wave Collection.
7: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
8: Una produzione K-Vox.
9: Appuntamento con New Wave Collection. Oggi tra le canzoni gli scritti politi di Greengardside con Absolute. Poi ancora il Sola dei Questions, Tuesday Sunshine. Ascolteremo anche gli Style Council con A Star for Happiness, I Police di Canary in Coal Mine. E poi ancora Comset Angels, Will You Stay Tonight? E si parte con questa.

0: Luca Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Pulling on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Fantossi, adesso guardo un attimo nello schedario dove c'è della bella pasturona qua.
6: Allora mi scusi, quali sono le cenazioni? Quali sono allora?
5: Capo ufficio pacchi.
6: Ah sì, vabbè, lasciate.
7: Questa è 7080.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
11: Questa è musica. Questa
10: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: I cecchi?
2: Se mi era rimasto un vaffanculo così te lo davo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao 7080, grande radio, siete i numeri uno, siete fantastici. Io sono Guglielmo da Senago. Grande radio, continuate così che siete i numeri uno.
10: Applauso!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Nankurunaisa è probabilmente una delle parole più belle del mondo. È giapponese e significa con il tempo si sistema tutto.

70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. 70 80.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080, sono Maurizio da Bollate, provincia di Milano. I miei ricordi gli anni 70-80, Bibione nel Veneto, con la musica degli anni 80 e soprattutto con i Rockets.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vabbè, non sono esperto, è la prima volta che lo uso questa cosa qua. Comunque mi chiamo Luca, nome di in campo, e chiamo da Parma e mi ricordo questo concerto perché ero a Napoli allora e non me lo dimenticherò mai, che quella era musica e non me la scorderò mai. Quella era batteria pura, quella era musica pura, quella era magia.
2: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
1: Era magia.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche cosa? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina? Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda. Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me.
2: Sì, erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei...
2: Li avevo qui anche sul tavolo.
1: Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni, come gli scolaretti, che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao grandissima radio 7080, sarebbe troppo forte sentire la canzone del 1979 Nano Nano, che era pure di quel telefilm con Robbie Williams. Un saluto da Andrea da Roma, ciao!

0: noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it, volevo chiedere un ricordo, diciamo abbinato a una dedica. La dedica è per tutto il personale del reparto urologia dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è così gentile, spettacoloso, favoloso. E la canzone è Stayin' Alive dei Bee Gees.
2: Oh no, no, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
1: Ciao ciao.

0: Anch'io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh. grazie. grazie. Oh, finalmente. Grazie, va bene così. Così va bene. Un po' meno. Basta acqua.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il male sbagliato!
0: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Papà! Papà!
1: Ma vai via, terrona!
0: A te, la mala Pasqua!
1: Cosa ne frega? È Ferragosto!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrato per la prima volta.
1: Sì.
0: Era pieno di figa.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: L'uomo saggio non dà mai le risposte giuste, ma fa le domande giuste.

0: Classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento con Il numero perfetto di oggi parliamo di un trio diventato famosissimo nella prima metà degli anni 80, gli Imagination. Formatosi all'inizio del 1981, il gruppo porta una demo di un brano intitolato Body Talk ai produttori Jolley e Swain. Viene poi pubblicato come singolo nell'aprile 1981 con il nome del gruppo, Imagination. La band sceglie questo nome come tributo a John Lennon. Il singolo che anticipa l'uscita dell'album omonimo è stato scritto da Steve Jolley e Tony Swain del team di produzione discografica Jolley & Swain insieme a Lee John e Ashley Ingram. Ascoltiamo quindi Body Talk, loro sono gli Imagination.

0: Body Talk con l'Imagination e nel 1982 il gruppo pubblica il suo secondo album in studio, In the Heat of the Night. Il disco è stato l'album di maggior successo degli Imagination, raggiungendo il 7° posto nel Regno Unito. Just an Illusion è stato il singolo più alto in classifica del gruppo. E l'ascoltiamo, sono gli Imagination, Just an Illusion.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che racconta

Justin Illusion con gli Imagination, e dallo stesso album In the Heat of the Night del 1982 viene estratto un altro singolo, Music and Lights, pubblicato dalla R&B Records. È stato composto dai membri della band e ancora una volta in collaborazione con Jolly & Swain. La canzone è diventata un successo che ha raggiunto il numero 5 nella classifica dei singoli del Regno Unito. Ascoltiamo quindi Music and Lights. Ancora una volta loro sono gli Imagination.

0: chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. La canzone era Music and Lights. Torniamo con un altro artista o un'altra band domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
2: Noto dell'insoddisfazione.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. È tornato vincitore, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse o forse no.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: Petrus, il modo di vivere dell'uomo forte.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
4: Ciao a tutti amici di 7080, mi chiamo Giancarlo da Varese e voglio dedicare a mia moglie Patrizia, tu sei l'unica donna per me, Anna Sorrenti. Ciao ragazzi.
1: Questa è 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo.

0: 8080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Basta con le soluzioni avventurose.
2: 7080.it presenta Top of the Pops.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, Temptations, You Are My Everything, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher, Box Tops, The Letter, Brenton Wood, Give Me a Little Sign. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Come fate a indovinare?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 18 e 6 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Twist twist, tutto il mondo twist twist.
4: Uè Gino, vai a stappare 5-6 boccioni di champagne e tira via tutto il caviale dalla cassaforte. Forza.
5: Signorino Luca, lo sai che il commendatore è gelosissimo del suo caviale?
3: Ma come fai adesso? Prendi le parti del papà? Ma non facciamo i barboni. Ma cosa volete che sia qualche chilo di caviale? Vorrà dire che quest'inverno ci rifacciamo con le paghe degli operai. Va bene.
4: Chissà perché i padri quando invecchiano diventano così stronzi.
6: Te lo spiego io il perché. Perché hanno dei figli pistola come te?
0: Questa è 7080.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: La voce è identità, tono, timbro, energia.
2: È ritmo, articolazione, presenza.
1: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
2: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
2: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
3: Ci sono i successi, le canzoni, la musica di Loredana Bertè. Questo è Il numero perfetto, un artista in tre brani. Voglio andare subito nel maggio, esattamente il 29 maggio del 1979, dove esce questo 33 giri dal titolo Banda Bertè. Noi ascoltiamo la canzone che apre il lato A e La luna bussò.

0: album collaborazioni importanti a partire da Ivan Graziani, da Mario Lavezzi in qualche canzone, come ad esempio quella che apre il lato B, Prendi fra le mani la testa, c'è Mogol e anche Lucio Battisti. Ma noi andiamo avanti perché il 16 aprile del 1980 esce questo 33, il titolo è Loredana Bertè, la canzone che ascoltiamo è questa, In alto mare.
1: Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi tre capolavori su 78.

altro grande successo per Loredana Bertè, questo pezzo In alto mare che arriva ai vertici di tutte le classifiche nel 1980. Altro successo anche nel 1982.

0: Anche questa canzone, grande successo per Loredana Bertè, Non sono una signora, scritta da Ivano Fossati, uscita nella versione a 45 giri ma contenuta anche nel settimo 33 che esce nel settembre del 1982, 10 canzoni, il titolo è Traslocando. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Andiamo, non è vero!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Oh, sembra molto invitante!

0: c'è altro?
1: Un momento, queste sono le regole. Adesso ci sono i consigli. Vede, la terza età è un periodo molto difficile, signor Melandri.
0: Architetto Melandri.
1: Lei ha fenomeni di erezione mattutine al risveglio?
0: Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta.
1: Nel 99% dei casi è la prostata, quindi non si monti la testa. Io le consiglio di farsi visitare.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media.

0: info@consultmedia.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: Ciao, sono Francesco e sto ascoltando da Napoli Radio 7080.it e il titolo che vorrei ascoltare è Lady di Giorgio Moroder, poiché guardando il film Flashdance mi sono innamorato follemente di questa canzone.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Solo musica 70 e 80.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma come facevi a saperlo?
5: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io so.
0: Questa è 7080.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di cuore
2: radiata in faccia.
3: Cosa fai, pazzo?
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kevox.it, una produzione Kevox.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Provare per credere.
1: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: questo è Luca, my brother.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Susan.
3: Uè, ma avete già operato?
4: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare, perciò lo scendiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, no?
3: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under controls, eh?
1: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
4: Molto felicina.
3: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
0: Uè, modera, eh?
5: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo musica.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao grandissima radio, qui è Fabri da Milano. Telefilm anche lì molto difficile perché ce n'erano tanti belli, però uno soprattutto forse i Jefferson.
2: Per favore, vuoi avvertire che sono arrivata?
3: La vecchia è qui!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Andrea di Porto Viro, provincia di Rovigo, e vorrei ascoltare una canzone dei Bronski Beat, Small Town Boy. Mi ricorda tante cose di quando ero più giovane, tante.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendida radio, sono Guli da Lione. Ma se dassimo una spolveratina a Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals? Grazie, ciao ciao.

0: www.radioticino.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Chiamo da Torri del Benaco. Vi ascolto attraverso la televisione. Il pezzo è Maria Maddalena, l'autore Sandra.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 20 e 7 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Pizzaiola ha la qualità Locatelli e con 50 punti avrete il simpatico gatto Mara Mio.
1: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si prende una pausa e la musica degli anni 70 e 80 continua a riempire l'aria. Qui ogni giornata inizia con il sole, il rumore delle onde e un nuovo incontro tutto da scoprire. Cammino lungo la spiaggia mentre il mare accarezza la riva. Poco più avanti, vicino a un chiosco affacciato sull'acqua, incontro Victor Willis, pronto a mettere tutti di buon umore. Basta la sua presenza per immaginare che tra poco l'atmosfera si scalderà. Scopriamo cosa ha scelto per noi.
2: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Riparto seguendo un sentiero tra piante tropicali e fiori dai mille colori. All'ombra di un grosso ficus mi aspetta Geshpati, con il suo stile raffinato e quel fascino originale che l'ha resa inconfondibile. Intorno a lei tutto sembra muoversi a ritmo. Vediamo quale brano ci regalerà oggi.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio lascia lentamente spazio ai colori del tramonto. Raggiungo un piccolo molo di legno dove, seduto a osservare il mare, incontro Gianni Nazzaro. Mi saluta con quella semplicità che ha sempre accompagnato la sua musica. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scompare lentamente dietro l'orizzonte e Neverland si illumina con le prime stelle. La nostra passeggiata termina qui, ma su quest'isola ci sono sempre nuove storie che ci aspettano. Alla prossima!
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: comanda, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotti? Mi chiamo Rinaldi Otello.
1: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao 7080.it, sono Paolo da Savona. Volevo farvi i complimenti per la meravigliosa musica che tutti i giorni ci fate ascoltare. Io la definisco musica immortale. Di quegli anni io ricordo in modo particolare, perché si ballava spesso, il brano dei Kiss, I Was Made for Loving You.

0: DAB.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere sentire ste cose.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sei battuto. È inutile resistere. Non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono arrivate le nuove sorprese del Mulino Bianco. Utili, allegre, divertenti. Le trovi in tutte le confezioni di merende e brioscine del Mulino Bianco. Sono arrivati i maxi regali del Mulino Bianco.
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: Sono 10 le canzoni scelte per Rock Hits nell'appuntamento di oggi. E tra le canzoni, Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio, Billy Idol, Hot in the City, e Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine, e Late Night Orchestra, Turn the Song, Rochford, Carly Toy, i Rem, It's the End of the World, Duran Duran, A View to a Kill, Young Gum, Hold On, Tom Petty e gli Heartbreakers con I Won't Back Down, Russ Ballard, Voices. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: sinistra, le persone oneste a destra, Craxi dove cazzo? Lei fa una brutta fine, Craxi, eh? Lo sa bene da che parte andare e vado dalla sua parte.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Ah, dimenticavo, da Genova, la squadra rosso-blu, quella che piace di più.
13: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Tutte le cose sono belle in sé e più belle ancora diventano quando l'uomo le apprende. La conoscenza è vita con le ali.

0: settantaottanta.it.
1: Ti piace la nostra musica?
0: Esatto.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Splendido!
1: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta
4: Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
5: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Coley, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Poi grida, c'è la giungla, c'è lì, c'è la vetta della foresta di notte, cicci, pupu, pepe, tutti gli animali che seguo, ho visto una scimmietta scappare, ho sentito un urlo, una figura umana che la rincorreva, credevo fosse Tarzan e invece era Raffaella Carrà che ci faceva la corte agli appigli. Parola Carrà, devo dire la verità, è stata al catechismo da me una ragazza d'oro, studiosa, alzi la gamba destra, dicalo giuro, una cosa, guarda, che non vi dico. È venuta a trovarmi anche l'altro giorno, ci aveva insieme un signore con gli occhiali scuri, un cane lupo, un bastone bianco, ci ho detto, Raffaella, è un tuo assistito, mi ha detto no, è il mio parrucchiere. È l'unica che si pettina col sistema Braille.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080.it. Se l'ascolti. Non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Sì, eccoci con i 10 brani più forti. Dagli anni 70 la dolcezza dei Chicago con If You Leave Me Now, e dagli anni 80 Mark Almond dei Soft Cell con Tainted Love, ma anche Shocking Blue, Venus, Miguel Bosé, Miraggi, Donna Summer, I Feel Love, Shannon, Let The Music Play, Cube, Two Heads Are Better Than One, Village People, YMCA, Mick Jackson, Weekend, Roxy Music, Avalon. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Ecco qua.
1: Grazie.
0: Prego, signori.
1: Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno a tutti gli amici di 7080.it e alla redazione. Nel 1982, il 16 agosto, esce Living in Silence dei Depeche Mode, che è all'interno di un album bellissimo. Mi piacerebbe ascoltarlo e condividerlo con voi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Dobbiamo imparare a vivere come fa il mare. Sa ricevere senza trattenere, sa accogliere tutto senza rifiutare nulla, sa donare senza pretendere.

0: Hey Boomer.
1: Beh, vai a fare il
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.
0: 7080.it presenta...

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, ma non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo, che cazzo fai? E ho cantato io. Ed è lì che ho cominciato a cantare, perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa, perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni. Da una parte Zucchero, appunto, e dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlier e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinante. E poi c'è il dettaglio più curioso.

Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it 7080. Solo musica 70 e

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con tre hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il male sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza,
3: così Pizzaiola, nella sua nuova confezione, ha il segreto della freschezza.
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080,
12: metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: Il tuo dispositivo ti chiede di cercare

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: 7080.it presenta
2: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
3: Acid jazz.
2: Psychedelic music.
3: Hip house.
2: Late 80s trance.
3: Stay more tuned.
2: Compiled by Roberto Lucchi.
0: Questa è l'House of Fun di 7080.it.

0: ma tenendolo lontano dalla faccia perché non vedi più una mazza, è da boomer. E millennial abbandonare il lavoro per trovare se stessi. E boomer cercare se stessi nel lavoro, ma non trovare né il lavoro e neanche se stessi.
1: Questa è 7080.it. Questa

0: Tempi rapidi a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
2: Ciao, sono Benedetta da Pavia.

0: www.radiocompany.it.
1: E arriva il giorno in cui la vita si svela come un insieme di appuntamenti alla ricerca di verità astratte e temporanee che occupano spazio e tempo con piaceri fugaci di cui abbiamo ignorato e scusato errori archiviati senza logica nella nostra memoria.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.

Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: La canzone di oggi vanta più di To Gust ed è stata interpretata per la prima volta proprio da lui che l'ha scritta, dopo che Patrice Rushen si rifiutò di cantarla. La canzone è A Feel For You e Prince, che l'aveva pensata per una voce femminile, la cantò per il suo secondo album, ma in falsetto. Ci ascoltiamo Prince e questa ovviamente è I Feel For You.
0: 7080.it.
1: To Gust is Milky One.

0: Prince con I Feel For You, e nel 1982 le Pointer Sisters registrano una loro versione, ma è il cast messo insieme da un produttore, Arif Mordin, a far esplodere il successo nella versione di Chaka Khan, con la ripetizione del nome di Khan da parte di Mel Mel dei Grandmaster Flash all'inizio della canzone, che fu un errore del produttore Arif Mordin, che poi però decise di mantenerlo. Ma non solo, Stevie Wonder, che ha suonato l'armonica in questa traccia, la registrò lo stesso giorno in cui partecipò al funerale di Marvin Gaye. Chaka Khan, I Feel For You.
1: 7080.it.
2: To Ghosty Snake One.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: 7080.it.
1: To gusti snake one.
0: Metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Anche stavolta senza rifiatare, per alte quote prende su a volare.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: 8040, 30 minuti con le...

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tornino arriverà, 100 storie narrerà. Son fantastiche.
0: 1977. Saturnino Farandola porta in TV le avventure mirabolanti dei romanzi alla Giulio Verne, che già avevano ispirato storie illustrate e fumetti.
2: Tornino Farandola.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Scusi padre, questa è la prima B.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, le ho portato il bambino.
2: Ah, che graziosa angioletta abbiamo quest'anno.
1: Padre, io glielo affido, è cresciuto senza mamma, è un bambino molto delicato, molto sensibile.
3: Amoro, a stronzo.
1: Cominciamo bene.
2: Per essere sensibile, sensibile, pure troppo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao a tutti, io sono Marco di Varese e il mio ricordo è su una canzone che proprio inizia con il rombo di un motore. Dovrebbe essere Born Be Wild di Steppenwolf. E i miei ricordi, e voi mi fate proprio veramente emozionare. Un grazie di cuore a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Siete grandiosi. Ciao ciao.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 70-80. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che bevevamo la spuma nera al bar e il ginger rosso era il nostro aperitivo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lavabile, profumata, antisdrucciolevole.
4: Un pavimento? Uno specchio? Cera Grey? Ne bastano poche gocce.
3: E minor fatica e minor spreco con la cera spray.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Prova microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
0: 7080.it presenta Boom Radio,
2: la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei boomers. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Pesta grande
1: degli anni 70 e 80.
0: Siamo in pista subito.
1: Suoniamo lo smash. Ma anche il trash.

0: paese felice hanno comprato un ombrellone che piace a tutti.
1: E piace a Callisto,
2: non l'hanno più visto.
1: E piace a Manolo,
2: che ama il volo.
1: E piace a Donato,
2: che fa il carcerato.
1: E piace a Lulu, con i suoi occhi blu.
2: E che c'ho scritto Giocondor.
3: Questa è 7080.it. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Salve, sono Adriano da Vicenza, Velodastico precisamente. Questa è l'autore di questa canzone, bello sapersi. Non lo so, hanno fatto talmente poche puntate, probabilmente per insufficienza di pubblico hanno smesso di farle.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

occhi di quindicenne. Sei un tipo molto allegro, sai che d'inverno

0: Valérie, Valérie.
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Numero 1.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: È 1:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: I grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incazzi.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati